faccia e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

giusto un libro d'autore. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte e si inabissa come un pesce, come un baro. Cambia vegano.

0: Ogni cura si dona di letto, e sa cuore nel magico tetto, tra la folla dei credi ognuno, Salvatore fa leggi con me.
1: Soccorra Marelli, sostengo, sul verile che per noi fa, quando te del magnanimo fai, e con leggi inunda la mente per sé.

0: e celati da su tanno in mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: lo sarai e tanto serrato così che non teso per un bell'agato e intesi tra uno proromper l'ho visto il conte un'ignota ventale con esso poi altri rivolto

via sempre forma dei passi svitanti, allo scambio di dette seccati ogni destra da garantì, ma che sono che la mia

0: fidas corta risol. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appendiamo voci su.
2: Questo,
0: appoggiatevi a me.
1: Perfetto.

teneva il fratello, col decenni agonia di vendetta, senza requie di gona, qual parte assegnaste.

0: letto dei nostri è questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Chi riparli?
0: Di aspettarlo in mano.
1: Come?
0: Perché il nostro sovello altrove.
1: Posso altri grande attrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, al punto lo sguardo noi fermo.
1: E chi?
0: Quello a sinistra dal breve domino.

0: via.
1: Tu sei l'uomo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Cagnella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, e mentre il conte dorme, tu ci voglia da festa.